pei nei pahaite arupura heitan lebe seivotu. Sapuare inte mua hama nohan dajire vei. Pyhare pitere henduha ora ku musikapu. Ere mikena oi komi bae kuese mua kanundu.